0: ke fehi abago ke fanao mai fehi ko kore tu mantu o te e a me a kapa o hange koni o ku long o kai ke fa ha hale a mai fe
1: o valongo o ma ma do de vida
0: io ma uno che ma ofi che mai ca he ma ma vuoi por calma ia ne pehe pe che ongo le re ia
1: o però ma ne
0: al al ca al
1: non mai de vida
0: io ai che huinga he ku dal tu te e por calma ko che fe ma uia che pehe Kamata of a Mayo, Kamata.
1: It's a lot of to do a mass to motorize for everyone.